U nastavku emitiranja slušamo 29. sonatu u B-duru Ludviga van Beethovena, Hammerklavir. Stavci su Allegro, Scherzo, Adagio sostenuto i Largo. Klavir svira Vladimir Krpan.